0: Mamedi re tswela pele ka lena la mathumisa ha re tsotse notse ya manjolo le dikgetho re tla bela re gotlela o tsona morao nyana fela ke nako ya re re lekoletse ya manjolo le maemo a le hotimo me ke di temperature di tla kana ka moloi
1: ke se ke le buile kwena mamedi wa tsebeletso ya le se di FM khotso tsena tsa boemo ba lehodimo di tlhophisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo ba lehodimo Tshwane Gauteng Pretoria di tla qala di le ho 13 ho seng gona mme di nyolohele ho 29 ha letsatsi le ntse le phahama Johannesburg di tla qala di le ho 12 di ho 29 Vereeniging 13 ho 27 Provenseng ya Mpumalanga Mbombela di tla qala di le ho 13 mme di tla nyolohela ho 29 Emalahleni di ho 13 ha jwale mme di tla nyolohela ho 28 ha ntse le phahama Standard 10 di ho 14 di tla ya ho 28. Provenseng ya Limpopo Polokwane di ho 14 ho seng hona, mme di tla nyolohela ho 31 ha letsatsi le ntse le phahama. Provenseng ya North West Tlaasdorp di ho 13 ha jwale, mme di tla nyolohela ho 29 ha letsatsi le ntse le phahama. Potchefstroom di ho 14 ha jwale, di tla ho 29. Rustenburg di ho 17 di tla nyolohela ho 32. Provenseng ya Free State Bloemfontein temperature di ho 20 ho 12 ha jwale, mme di tla nyolohela ho 23 ha letsatsi le phahama. Velkom di 14 di tla nyolohela ho 25. Bethlehem di 11 di tla ya ho 22. Province ya Northern Cape Kimberley di ya mo 12 ha jwale fela di tla nyolohela ho 22 ha letsatsi le phahama. Western Cape Cape Town di 14 mme di tla nyolohela ho 17. Eastern Cape Qeberha di 16 ha jwale mme ya letsatsi le phahama di tla nyoloha di ya ho 19. Port St John's di 17 di tla ya ho 21. Province ya KwaZulu-Natal Durban di 20 ha jwale mme di tla phahamela ho 24 ha lentse le phahama. Richards Bay di 19 di tla 26. Pietermaritzburg di 16 ha letsatsi lentse le phahama di tla nyolohela ho 22. Ladysmith di 14 ha jwale ha lentse le phahama di tla nyolohela mane ho 28. E ba hona le lesedi le leng hemamedi le fetang lena o ka etela website ya bana ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo lehodimo e leng www.weathersa.co.za www.weathersa.co.za ho marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba social media ho X ke SA Weather Service Facebook ke South African Weather Service.
0: Har le bue le kholokwe na kamolo yena mamiri kina kwa re le kule di hlotsa ditabatsa dipapadi.

lentswe le monate tshebeletsong ya lesedi le bo segobela a re ntate le rato la hao hantle o di mahlohora mamedi hora ke borobong tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa Kenny Modupi o re balla ditaba

Dimo ya neng a le pelong ya modimo o kila bua mantswa onke keng ka le bala le khale ho molemo ho wela letsohong la hao Jehova ho ina le ho wela letsohong la motho ho molemo ntate ho wela letsohong la hao Jehova ho ina le ho wela letsohong la motho. Afrika borwa e hloka banna. Afrika borwa e hloka banna, Afrika borwa e hloka bontate. Afrika borwa e hloka banna, Afrika borwa e hloka bontate. Afrika borwa e hloka banna, banna, banna, banna. Afrika borwa e hloka bontate. Ho ho be.

0: a tsama jalo le Jeffrey Osborne o reng ka orbe ha ntlo di mahlo ho ra ke a pili ena ke tsebeletso ya lesedi ho SABC ditaba tsena tsa hora ya pele re tlo di ballwa ke sibohudi Kenny Modupi empa pele Kenny a re balla tsona o re fa dihlotsa tsa tsona
1: batho ba mashume a mabedi le metso e supileng ba bolawa ka uthungwa di horeng tse mashume a mabedi le metso e mene Ramaphosa o se holla ka bohale dipolao tsa basadi Lesia le siwa le matila motho matlakeng a Zastron. Mamedi mamele tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matšhaba le boemo ba lehodimo le tshege lena di a latela hamfela ka moraselelekela ke sena.

0: nako ya se tswang pelong.
1: Mamedi ya botla ga monate tshebeletsong ya lesedi.
0: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp go lesedi FM. Ke molelo.
2: Velimolo. Bololo go lesedi FM.

0: tse pedi le yena ka mane Fortuna yana le di wicket tse pedi a tshwana le yena ka mane Maharaja yana le di wicket tse pedi ho fela ho le jwalo ho tswa ho nna Melbia wa di adios ke re ke a leboha hle mo mamedi wa ka ho hlono mametse o le tenga ke a leboha ho fithela hona jwale nna lwana ha re buyele re kopane ha modimo a ratile kakapa
1: ke le buile ho lo Melbia wa di adios ke o taba mamedi o tshebeletso ya lesedi ke ka mo o tshebeleng ka teng papadi eno ya cricket ya pakeng tsa Proteas mmoho le Australia mamedi dumela ho tlhalo hlomo ka tsonga o mametse na tshebeletso le teng o dumedisiwe ke lehlono le tsono ma ko dumedisa kgwedina o dumedisa la matsatsi a mashome a mabedi le metso e supileng selemo sena se hodimo se tsamaile matsatsi a magolo a mabedi le mashome a supileng ha e le a setseng pele lemo sena ma se hodimo se kodumela ke ya kabang mashome a robong le metso e tsheletseng e hopola hore letsatsi lena le leholo ke letsatsi leo e leng gore le kgweding ya bohahlaudi kgweding ya bohahlaudi ona morati wa tshebeletso ye maatla ya lesedi FM ha re le kgweding ena ya bohahlaudi ro fa dinoto tsa kontinente ena enwa ke motho wa mmino wa kontinente ena mmino wa thaba matloko sehube a tsamaya le medo matotopiane mo leng teng ke mo keleng teng wona molaoati wa tshebeletso ya lesedi nna ke lehlohonolotsholo radio ebe radio

Mamela Jazz, le hlohono lo tshu, Sontaha ha se seng le se seng, ho ho renya botshele, ho fihlela ho renya borobi. Jazz, le hlohono lo tshu, ka kapa, le se di FM.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mommamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane.
4: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

o kare ke a bona, o kare ke a bona tshepo se e fedile, matla a fedile, ore mara nkaya hamang, ore kaya hamang tshepo se e fedile.